Havent escoltat Esplugues a plec d'amics, escoltarem El nostre carrer estret. L'escoltarem per la cobla La Flama de Farners.